0: Bergerak Pagi YFM.
1: Pukul 6, Nagai. Pukul 9 pagi. 9 di Radio Malaysia Sarawak
0: YFM. Yup.